Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

fermarsch trano, questa è saita mi te. U spalzarmi per sempre. E pur la vita sen.

0: von ihr noch vor Kaffee. Chi del lago, mein lago.
1: Nato non son ma tolto, fui dal materno seno, mi sedo me che scolco.